Celebramus missam de feria tertia hebdoma de decime quarte temporis per annum, cum prefazione prima comuni et precio charistica secunda.

0: Oremus. Deus, qui in filii tui humilitate iacentem mundum erexisti, fidelibus tuis sanctam concede letitiam, ut quos erepuisti a servitute peccati gaudiis facias perfruis sempiternis. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: hanno creato dei re che io non ho designati. Hanno scelto capi a mia insaputa. Con il loro argento e il loro oro si sono fatti idoli, ma per loro rovina. Ripudio il tuo vitello, Samaria. La mia ira divampa contro di loro. Fino a quando non vi potranno purificare? Viene da Israele il vitello di Samaria. È opera di artigiano, non è un dio. Sarà ridotto in frantumi. E poiché hanno seminato vento, raccoglieranno tempesta. Il loro grano sarà senza spiga. Se germoglia, non darà farina. E se ne produce, la divoreranno gli stranieri. Eframi ha moltiplicato gli altari, ma gli altari sono diventati per lui un'occasione di peccato. Ho scritto numerose leggi per lui, ma esse sono considerate come qualcosa di estraneo. Offrono sacrifici e ne mangiano le carni, ma il Signore non li gradisce. Ora ricorda la loro iniquità, chiede conto dei loro peccati. Dovranno tornare in Egitto. Verbum Domini.
2: Deo gratias.
1: Casa di Israele, confida nel Signore.
2: Casa di Israele, confida nel Signore.
1: Il nostro Dio è nei cieli. Tutto ciò che vuole, Egli lo compie. Gli idoli delle genti sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Casa di Israele, confida nel Signore. Hanno bocca e non parlano. Hanno occhi e non vedono. Hanno orecchi e non odono. Hanno narici e non odorano. Casa di Israele, confida nel Signore. Le loro mani non palpano, i loro piedi non camminano. Diventi come loro chi li fabbrica, e chiunque in essi confida. Casa di Israele, confida nel Signore. Israele confida nel Signore. Egli è il loro aiuto e il loro scudo. Casa di Aronne confida nel Signore. Egli è il loro aiuto e il loro scudo. Casa di Israele confida nel Signore.

Io sono il buon pastore, dice il Signore. Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito a servire come strumento di espiazione per mezzo della fede, nel suo sangue, al fine di manifestare la sua giustizia.

Desidero ringraziare l'Accademia Musicale Ottorino Respighi, che nel decimo anno della sua fondazione e nel quadro della manifestazione artistica di Assisi, Festa Musica Pro Mundo 1, ha voluto dedicare al Papa, in occasione dell'anno mariano, il concerto di stasera. Un plauso in particolare va al maestro Arturo Sacchetti, all'Orchestra Sinfonica MAV di Budapest, al coro di Budapest, ai solisti e soliste dell'opera di Bratislava e di Budapest, che hanno magnificamente interpretato ed eseguito alcune splendide composizioni dell'illustre maestro Don Lorenzo Perosi, il Pretino di Tortona, gloria della musica sacra italiana, per tanti anni direttore della Cappella Musicale Sistina. Per Perosi abbiamo ascoltato lo Stabat Mater, la cantata Die esiste, su un antico inno di lode alla Madre di Dio, l'inno della pace dall'oratorio Il giudizio universale. La manifestazione musicale di questa sera ha voluto esplicitamente inserirsi nel clima dell'anno mariano. La cantata di Esiste, come è noto, fu composta nel 1904 su espresso desiderio di San Pio X per il 50° anniversario della proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione. Non solo io, ma con me tutti i presenti, ne sono sicuro. Siamo sinceramente grati al direttore e a tutti gli artisti, perché ci hanno fatto il dono incomparabile di un'ora di autentico godimento estetico e spirituale. Il misterioso ed affascinante linguaggio della musica si è fuso con il linguaggio della fede, suscitando profonde risonanze nell'io più intimo dell'uomo, consapevole della propria fragilità di fronte a Dio, e pur capace di dialogare con Lui e di invocarlo filialmente nella preghiera. E quando la grande, la vera musica diventa preghiera, attinge l'inesprimibile. Formulo sinceri voti perché l'Accademia Musicale Ottorino Respighi continui a diffondere i valori etici e spirituali mediante la musica, in particolare la musica religiosa. È questa una missione altamente nobile ed autenticamente culturale. Con tali voti invoco su tutti i presenti l'abbondanza dei favori celesti, offrendo a tutti una benedizione apostolica. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie.